0: Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: A ponente dalle Levante, a Scirocco e Tramontana,